56910053 Tasik di Tenggo. Kalian Bude Menggang Bade absen. Kalian format absen Bude Gas. Bantu tri siji loro telu, siji loro telu, siji loro telu, siji loro telu. Mantap.